vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia d'un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vidi la luna uscire da una nuvola, gli sembra più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza.